0: devo fare il mio dovere, non pensare alle bandiere.
1: Con rispetto il suo dovere, se lo metta nel sedere, sta arrivando il maresciallo per risolvere questo dolore, quel trippone così grasso, fino

watane, ho ho watane, kaiokina, kaiokina. Ho ho watane, ho ho watane, ho ho watane.